0: sono sempre le gambe. Non ti metto la cucci che le gambe.
1: Ti come stai le
0: metti fulla da no one waiting. Mi asciuga già per le fulla da no one waiting. Se non posso non ti non ci cavi. Non ti metto con no man there is no mistake. Non ti metto con no man there is no mistake. Non ti metto con no man there is no mistake. Non ti metto con no man there is no mistake. Non ti metto con no man there is no mistake. Non ti metto con no man there is no mistake. Is designated. Yeah.